0: la vita che non mi piace più.
1: The things I cherish most.
2: Love, love, and love. Amor 103.3. Solo música romántica.
3: Un cigarro.